0: cattivi diranno è Marta. Cattivi diranno è Marta.
1: È mio figlio, sono sempre guardati.

Quell'occasione lì, questa terroristica, spartana, durano la parte.